cantato le voci dei morti e risuscitato gli ideali degli emarginati e gli spettatori s'erano indignati. È lontano il tempo del 65 con le chitarre a forma di fucile, i ritmi veloci, problemi precoci e il 66 con l'invasione del grande teatro, spettacolo mimato e cantato. E il 67 di preparazione e il 68 con l'esplosione, contessa le lotte e